0: Buonasera, signorina, che sme good night. Buonasera, signorina, che sme good night. Buonasera, signorina, che sme good night.
1: Ascoltate la musica magica. Radio Gamma 94 FM. Per voi.

0: écoutez de la musique magique. Radio Gamma 94 FM pour vous.
1: Dove sono adesso, dimmi, quelle parole d'amore? Dove sono quei baci?

Ascoltate la musica magica. Radio Gamma 94 FM per voi. Gamma 94 FM per voi.

tutto il mondo si distoglie dalla sua poesia. Non dipingermi mai, non costringermi mai, abbandonarmi.

quando poi resti sola senza ali, tu lo sai, non si vola. Io quel dì mi trovai, per esempio, quasi sperso in quel letto così ampio.

A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei.

0: c'est de la musique magique. Radio Gamma 94 FM pour vous.
1: Yeah, guarda che roba, 100 lire.
2: Conservate vestiti e cappotte, signora. 100 lire,
3: treglielo. 100 lire. Cioccolato, limone.
4: Signorina,
5: comando io. Signorina.

0: écoutez de la musique magique. Radio Gamma 94 FM pour vous.
1: È una notte di luna nel vecchio Messico. Cammino solo fra silenziose haciendas. Si sente lontano un pianto d'amore di una giovane

Io ti amo, io ti amo, io ti amo. Io ti amo. In quanti modi posso dirtelo? Che ti amo.

avrei un solo modo per dirtelo. Io ho bisogno di te, che tu mi ami. Che bello pensare che siamo qui.

d'argento diventerà. Senza passare per la stazione, l'ultimo treno prenderà. In faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà.

da donna cannone, quell'enorme mistero volò, tutta sola verso un cielo nero, nero si incamminò. Tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono, spergiurarono che non